0: che bella, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui mostro fellon nero d'inganni.
0: Con titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate.

0: via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
0: Ma dama, veramente, in questo mondo, conto sia cosa quando fosse che, il quadro non è

0: egli non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me credé.
0: Consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima.

contadine, von contesse, baronesse, marchesane, principesse, e quant'onde d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Lavagna, 231.

ventre io manco, fischia un poco, non so fa cos'è. Scusate, scusate. Sì, eccellente il vostro cuoco, sì, eccellente, sì, eccellente.